0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benny Blanco, Teolvido.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

Robbie Williams, in apertura subito la mattina che dà quel ritmo giusto, se unito alla tazzina di caffè. Ci vuole il caffè per forza la mattina, che vuoi fare? Voglio dire, uno può ascoltare tutta la musica che vuole, può leggere tutte le notizie che vuole, può ascoltare tutte le cose che possono arrivare da radio, televisione, quello che si vuole, ma se non c'è la tazzina di caffè lì davanti, che non serve niente, praticamente, tutto, viene tutto invalidato. Dopo c'è la pillolina della pressione, ovviamente, che è un po' stride, d'accordo? Occhio, perché il caffè fa aumentare la pressione, mentre la pillolina cercherebbe di regolarlo. Stavo guardando su uno di quei siti che ti vendono le cose per essere più belli. Io sono già alla sezione miracolo, a questo punto devo cercare un miracolo per apparire sicuramente più piacevole, però devo dire che ho letto che ci sono le maschere LED per regalare alla tua pelle un aspetto più fresco, ma quello che mi ha colpito è più luminoso. E beh, se ci sono i LED, però non ho capito se la maschera te la devi cavare prima di uscire o la devi mantenere, perché se vuoi avere la pelle luminosa con i LED sicuramente il risultato è garantito. Non ho capito se te la devi togliere sta maschera dalla faccia o la devi tenere proprio perché così ti si illumina. Serve anche da un abbagliante, voglio dire, se vai di sera fuori, sai. Lui

Il titolo un po' spaventa, devo ammettere, perché Macumba, sai, richiama delle danze rituali non proprio bellissime. Noemi featuring Carl Brave su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Allora, stavo leggendo che ci sono diverse persone che a un certo punto rinunciano alle vacanze. Il motivo quello più eclatante è sicuramente un motivo economico, oppure per motivi di tempo, oppure perché a un certo punto ci sono degli impegni a casa di salute altrui che ti impediscono per quell'anno di poter partire. Non lo faresti a cuor leggero, per cui a questo punto dici vabbè, rinuncio, cerco di stare a casa e do una mano. Ci sono anche quelli che rinunciano alle vacanze perché si sentono brutti. Hai capito? Ma buttatela in simpatia, cioè, ve lo dice un esperto, anni e anni di esperienza in questo campo. Allora, ansia da prova costume, un italiano su 10 non va al mare perché si sente brutto. Questa è una notizia che è apparsa qualche giorno fa su un giornale online. Non si tratta di una semplice insicurezza passeggera, ma di un fenomeno sociale concreto legato alla percezione spesso errata. Nel caso mio no. Stavo pensando, vabbè, insomma, di se stessi. Allora, attenzione, se mi vedete brutti non vi preoccupate, perché potreste anche essere dei brutti che piacciono, non lo sapete.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Che bello sentirsi dire con te sarà diverso. Nel 1997 lo cantava Mina e noi l'abbiamo ritrovata nella mattinata di Radio San Marino con Mirko Zanni, che sono io, buongiorno, fino alle 8. Allora, in ogni azienda c'è il dipendente solerte, quello che fa le cose proprio come gli viene indicato. Allora, non diremo la città, c'è stato un ospedale che ha voluto pubblicare un bando di concorso per reclutamento di medici, va bene? Questo però molto probabilmente non era proprio una cosa... c'erano delle parti degli omissis che sarebbero dovuti restare entre noi, cioè fra di noi, c'erano delle cose che non doveva essere pubblicato proprio in toto, nella sua interezza, come si suol dire. Però invece il solerte e attento dipendente ha messo sul sito dell'ospedale il bando di concorso, però già completo, ha annunciato questo bando che doveva reclutare dei medici, già completo con i nomi dei vincitori. Cioè, così non state a perdere tempo, povera gente, state via a mandare le vostre iscrizioni, curriculum, che non serve a niente, perché tanto abbiamo già scelto e non c'è nessun tipo di problema. Però ci sono le persone nel web che sono velocissime, proprio la Speedy Gonzales, una roba strepitosa, sono riuscite a scaricare questo bando di concorso e sono andate a vedersi i nomi, tra quali figurava anche il figlio del sindaco. A un, capisci, a me, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, come si suol dire. Però pubblicare un bando con già i nomi dei vincitori non è male, questa storia, va bene? Comunque è una cosa che è stata pubblicata sul giornale, poi è stato prontamente ritirato il bando e anche i vincitori.

0: Emma Angiuli con Brutta Storia su Radio San Marino alle 6:31 di questo giovedì 20 agosto 1000. Adesso parliamo di una sensazione piuttosto spiacevole che vi può prendere a metà di una serata. Vi è mai capitato di essere fuori con amici o con persone appena conosciute? A un certo punto vi chiedete: ma io qui cosa ci sto a fare? E questo desiderio fortissimo di andarsene. Rachel Cinoriri l'ha messo in una canzone, One Song Away From Crying.
1: Ascolti i successi

Bellissima canzone, bellissima anche lei, Rachel Chinoriri, One Song Away From Crying. Questa è la canzone che questa settimana trovate fra le new play, ma se state bene attenti la ritroverete molto presto anche all'interno della nostra Top 50, nelle posizioni, quelle che contano, perché da noi la musica è solo quella, solo quella. Che ore sono? 6:35, buongiorno, bentrovati su Radio San Marino. Ci sono anche The Zufols Band che naturalmente ci indica che è tempo di dare un'occhiata alla giornata più approfonditamente. Allora, oggi è giovedì 20 agosto, è il 232esimo giorno dell'anno, perché vuol dire che saremo vicini a Natale, mannaggia la miseria. Va bene, rifacciamo. Oggi giovedì 20 agosto è il 232esimo giorno dell'anno, appartiene alla 34esima settimana. Sappiate, miei cari, che alla fine dell'anno mancano soltanto 133 giorni, mentre a Natale, il tanto sperato e atteso Natale, mancano 126 giorni, 18 ore e 24 minuti. Minuti. Minuto più, minuto meno. Diamo un'occhiata ai santi del giorno. San Bernardo da Clairvaux è abate e dottore della chiesa, non solo, è anche il protettore di apicoltori, ceraioli e renaioli. Non ha a che fare con i reni, ma con la rena, che praticamente è la sabbia. Estraggono la sabbia dai sassi anche dei fiumi. Cosa accade oggi nel mondo? Nel 1858 Darwin espone la teoria dell'evoluzione. Bene, ancora oggi non è finita. Va bene, diciamo stare. 1960 inaugurato l'aeroporto di Fiumicino. Mentre i nati nel giorno di oggi, allora nel 1948 è nato Robert Plant, un famoso terzino sinistro meraviglioso della nazionale inglese di quegli anni. Ha vinto diverse cose, tra cui campionati europei e quant'altro. 1936 Carla Fracci. Carla Fracci è stata una famosa coreografa, ballerina? Ci ho preso? Non volevo, scusate, mi sono sbagliato. Vabbè, Carla Fracci, la ricordiamo tutti con tanto tanto affetto. 1923 nasce Giorgio Albertazzi, famoso poeta, scrittore, ha scritto dei romanzi meravigliosi, li ho tutti i suoi romanzi, poi si è dato anche alla musica, dischi, però non ne ho. Nel 1928 invece nasce Luciano De Crescenzo, che è stato un famosissimo speleologo, trovato della roba proprio. Lui dove scavava qualcosa trovava. Nel 1963 invece per lo sport nasce Riccardo Ferri, pilota di Formula 1, ma non solo, ha guidato anche delle moto, dei go-kart, dei trabiccoli, ha fatto delle cose veramente speciali. Nel 2009 invece Bolt, record anche sui 200 metri, va bene? Quindi ha fatto proprio di tutto Bolt. Record sui 200 metri, non so con cosa corresse, penso in bicicletta. Noi andiamo sulla Summer Compilation adesso, Carol G e Manu Chao con Vagando per il Mundo e poi Maroon 5 con Maps, ma arriva subito Giorgia.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teo Olvido.

0: Facciamo un viaggio nel tempo, torniamo al 1975. Il 31 ottobre esce come primo estratto dal loro quarto album in studio, A Night at the Opera, una canzone che entra nella classifica e arriva al primo posto e ci rimane per 9 settimane. 9 e mezzo, proprio 9 settimane. Queen, Bohemian Rhapsody.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Adesso non so se riascoltarla o ascoltare l'intero 33 giri, che non è male. I Queen, Bohemian Rhapsody, 1975, una canzone che ha una storia incredibile perché, ripeto, nel 75 arrivò ai primi posti nella classifica inglese, rimase lì per 9 settimane, poi nel 1991, all'annuncio della di partita di Freddie Mercury, ha avuto praticamente una seconda giovinezza ed è tornato ai primi posti. Comunque al 2017 era il singolo più venduto in Inghilterra ed è questo primato incredibile. Noi li abbiamo ritrovati come collection, non so se questo passerà alla storia, sicuramente alla storia di Radio San Marino. Queen con Bohemian Rhapsody, 1975. Tra poco ci occupiamo di un dilemma che avrà attanagliato sicuramente anche tutti voi, perché ve lo sarete chiesti spesso anche nei momenti più disparati: ma un uomo, per essere veramente a posto, quanti asciugamani deve possedere nella sua vita? Ve lo siete chiesti? Bene, non vi preoccupate, perché a questo quesito diamo risposta noi di Radio San Marino tra poco. Intanto arriva Achille Lauro con La città degli angeli. Buongiorno. Angeli.

0: Buongiorno, buongiorno, Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Giovedì il tempo si farà più incerto sull'Emilia Romagna per l'arrivo di infiltrazioni di aria fresca e umida in quota che innescheranno entro il pomeriggio qualche fenomeno temporalesco sulla regione. Mattinata sostanzialmente stabile, ma entro il pomeriggio qualche temporale dall'Appennino settentrionale potrebbe muoversi verso la pianura emiliana e parte di quella romagnola. Nel corso di venerdì ancora tempo incerto con qualche nuovo temporale durante le ore pomeridiane. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Sono passate le 7 da un minuto, grazie ancora agli amici di Trabi Meteo che ancora una volta puntuali ci danno queste informazioni preziosissime su come ci dobbiamo vestire o cosa ci dobbiamo portare dietro, perché adesso gli ombrelli li fanno sempre più piccolini, sempre più tascabili, sempre più borsabili, cioè nel senso che si possono inserire anche nelle borse, per cui non c'è più nessun... Una volta c'erano questi ombrelli ingombranti, grandi, uno diceva proprio lo devo portare proprio, insomma. Va bene, adesso sono piccoli, si possono portare ovunque e comunque, però è sempre meglio saperlo se dobbiamo usarli o meno. Arriva Samurai J con Flamenco Paranoia su San Marino.

Turn off the light, era il 2002 insieme a Nelly Furtado nel mattino di Radio San Marino. Allora, risolviamo questo enigma, sicuramente in tantissimi. Noi abbiamo ricevuto milioni e milioni di lettere che ci chiedevano: ma secondo voi quanti asciugamani devo possedere per essere igienicamente a posto e sentirmi corretto? Bene, allora siamo andati a fare delle ricerche, abbiamo approfondito questo argomento e abbiamo scoperto che ogni persona dovrebbe almeno possedere 2 o 3 set completi di asciugamani. Come si compone un set completo di asciugamani? Allora, il primo telo da doccia o bagno, che è quello grande per tutto il corpo, serve tutto il corpo. Poi c'è un asciugamano per il viso, che è medio, a meno che non abbiate un faccione, vabbè, insomma, però voglio dire, è un asciugamano medio. E poi c'è l'asciugamano ospite o bidet. Capito? Bidet. Non ho capito perché bidet sembra una parola francese e in Francia bidet non sanno cos'è. E allora, poi non ho capito perché questo simoro. Va bene, comunque, allora è un bidet che è quello piccolino. Perché ne dovete avere almeno 3? Perché avete 9 pezzi e vi dà la possibilità di cambiarli abbastanza spesso, cioè nel senso che 2 stanno in armadio e 1 in bagno. Dopo un paio di giorni, se cambia, voglio dire, capito? Se fate poi la doccia, ogni doccia dovete cambiare per forza quello grande. Per cui avete la possibilità comunque di lavarli e di averli sempre puliti e igienicamente perfetti. Quindi dovete averne 3 di set di asciugamani per ognuno. 9 pezzi che potete tenere tra il bagno e l'armadio, dove volete.

Era San Mazzotti, bambino nel tempo, dal 2005. Adesso invece qui su Radio San Marino, insieme a Mirko Zanni, che sono io e che ho il compito piacevole di accompagnarvi fino alle 8, parliamo del personaggio del momento, che è senz'altro l'Uomo Ragno. Spider-Man, lo sapete, è in circolazione il suo ultimo film, Spider-Man Brand New Day, con Tom Holland, che ha già annunciato a più riprese di voler abbandonare il personaggio di Spider-Man perché rischia di rimanerci troppo invischiato dentro, proprio come una ragnatela che lo avvolge. Ha detto: non voglio essere ricordato solo per Spider-Man, voglio fare anche altre cose. Tra le altre cose, Tom Holland compare anche in Odissea. Fa un Telemaco, credo che sia il personaggio di Tom Holland. È stato fatto un sondaggio tra i lettori di Spider-Man quale fosse lo Spider-Man più amato, se quello di Tobey Maguire o se fosse quello di Tom Holland. Bene, Tobey Maguire, secondo me, Tom Holland è uscito vincitore da questo sondaggio. Pare che sia lo Spider-Man più amato. Però Tobey Maguire era quello che si rifaceva allo Spider-Man, proprio al Peter Parker dei giornaletti, insomma quello dei fumetti, quello un pochino più vicino alla realtà del personaggio, cioè a quello che era la natura proprio di Spider-Man, una cosa straordinaria del fumetto originale. Quindi io tengo per Tobey Maguire per quello che riguarda, ma perché l'Uomo Ragno era quello

Shepard con Geronimo dal 2014. Andiamo in Spagna perché si sono inventati un mestiere piuttosto strano, piuttosto bizzarro, però è nato tutto come un gioco, come una scommessa. Quante volte magari prima di arrivare all'altare ci sono i ripensamenti, ci sono le persone che non ci vogliono andare, dai, forse faccio una cosa sbagliata, forse faccio una sciocchezza, mi piacerebbe, però sai, la famiglia di quell'altro, insomma non si possono fare annullamenti così tanto che sia. Allora, per 500 euro c'era della gente che si prestava, uno in particolare si prestava, dice: io vengo al tuo matrimonio, mi dai 500 euro, io vengo al tuo matrimonio e faccio in modo che venga tutto annullato.

Bene, è partito come uno scherzo, è diventato una professione. Va bene, lui si chiama Ernesto Reinanes Varea, è un uomo spagnolo che ha trasformato l'interruzione di matrimonio in un vero e proprio business a pagamento. Quota minima 500 euro, poi è chiaro che se vuoi anche delle cose più condite la cifra sale, però devo dire che ha confessato in un'intervista, ha detto: io però, ragazzi, voi ci scherzerete, ho lasciato il mio vecchio lavoro, non ha detto cosa faceva, mi dedico completamente a questo e ho l'agenda piena fino a dicembre. Tutte le domeniche c'ha da far saltare un matrimonio. Quindi è un sabotatore di matrimoni. A 500 euro a botta, insomma, non è male questa cosa. Poi metti quel weekend che ce ne sono due, dai.

me. Fulminacci con Maledetto me, proprio alle soglie di una nuova scoperta di novità, cioè le nostre novità di questa settimana, le nostre new play. Torniamo a parlare di un gruppo interamente femminile. Ai nostri tempi c'erano le Bengals, non so se ve le ricordate, ce n'erano diverse. Oggi ci sono le Cat's Eye, che è questo gruppo globale che ci presenta una canzone che parla dell'immagine patinata che diamo di noi sui social e dell'energia che abbiamo dentro. La canzone si intitola Animal ed è una nostra new play. Ascolti i successi di

sai, potrebbe essere Occhi di Gatto, per esempio. Proprio Occhi di Gatti. Animal, la loro canzone questa settimana è fra le nostre new play di Radio San Marino. Diamo un'occhiata adesso a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi, che è giovedì 20 agosto. Partiamo dall'Ariete, un progetto che va in porto, un contratto importante a cui da tempo facevamo la corte. Una soluzione geniale per risolvere un problema di lavoro e così via. Toro, siamo piuttosto su di tono, in settimana abbiamo avuto le nostre grane, delle difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e serena. Gemelli, l'umore non è alle stelle con la luna opposta, faccia a faccia con Urano, i ritardi, i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Cancro, approfittiamo di una pausa per rassettare la casa, fare ordine negli armadi o preparare e conservare frutta e verdura, oppure organizziamo una gita romantica. Avete un'ampia scelta, proprio un menù vastissimo. Leone, fuoco su fuoco, a potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la luna in Sagittario che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per dare una festa. Siamo la Vergine, per fare bella figura con i nuovi clienti pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo in modo da ovviare ad eventuali intralci dell'ultima ora. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nuove conoscenze la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. Per lo Scorpione il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Sagittario, disarmonica Urano, la nostra luna evidenzia l'insofferenza a situazioni opprimenti. Accogliamo i cambiamenti evitando decisioni impulsive. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto di essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Acquario, la luna in Sagittario ci restituisce leggerezza. Cogliamo l'occasione per divertirci, per incontrare gli amici, raccontare aneddoti delle vacanze. E infine i pesci, la luna in rotta di collisione con Urano ci crea qualche complicazione sul piano professionale, delusione per un'opportunità sfumata. L'amore è in cima ai pensieri, ma il lavoro ne risente. Adesso invece non ne risente la nostra Summer Compilation, all'interno M Fabri Fibra con Antidroga, poi Cher con Believe, ma si parte da The Black Eyed Peas con I Got a Feeling.

Cher con I Believe, che chiude la nostra compilation dal 1998, all'interno anche Emma e Fabri Fibra, e ad aprirla The Black Eyed Peas, questi i tre protagonisti della nostra collection. Stavo leggendo che c'è un trucco che sta conquistando piano piano un po' tutti, che è quello dell'estate 2026, cioè mettere un rotolo di carta igienica all'interno del frigorifero. No, niente, non pensate a rinfreschi, a cose rinfrescanti, no, assolutamente niente. Pare che la carta igienica abbia una struttura molecolare particolare che assorba molto gli odori. Non si direbbe. Va bene, comunque pare che sia proprio indicata per assorbire quei cattivi odori o gli odori forti che si possono sviluppare all'interno di un frigorifero. Allora, mettendo un rotolo di carta igienica, sacrificando un rotolo di carta igienica e mettendolo dentro il frigo, si possono ottenere dei risultati strepitosi, cioè alla fine. E dopo non so se il rotolo è anche utilizzabile, cioè per la sua funzione reale, quella proprio che è la sua funzione vitale, quella con... per la quale ce li portiamo a casa, però insomma magari nel frigorifero abbiamo dei benefici. Provare per credere, si diceva ai bei tempi, si può anche cercare di vedere se le cose funzionano realmente o no. Io ho visto la fotografia di sto rotolo di carta igienica nel frigorifero, mi sono fermato immediatamente, figurati, vuoi che vada avanti? E Cirano adesso.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Per la tua pubblicità, 0549-88-20-06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
4: Pensate, nel 1977 prendere a prestito una favola per raccontare e spiegare la società dell'epoca. Una cosa meravigliosa che venne in mente a Edoardo Bennato. Nel 1977 pubblica Burattino senza fili, dove Mangiafuoco è lo Stato, La Fata è la Donna e Il Gatto e la Volpe sono i discografici dell'epoca. È la nostra collection.

0: Burattino senza fili, 1977, l'album di Edoardo Bennato, meraviglioso, dove, ripeto, ha preso a prestito una favola per raccontare la situazione, lo stato di quegli anni. Poi lo ha rifatto più avanti con Sono solo canzonette, prendendo a prestito un'altra favola, che era quella di Peter Pan. Benissimo, noi siamo arrivati in fondo, non c'è nessuna favola, termina qua il nostro appuntamento. Tra poco Anna Gasperi ci leggerà i titoli delle prime pagine che compongono i quotidiani che oggi sono in edicola, e quindi io vi aspetto domani mattina, venerdì, per darci ancora una volta il buongiorno, già a partire dalle 6. Vi lascio con Ultimo Romantica, da Mirko Zanni è tutto, a domani, ciao!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Giovedì 20 agosto, buongiorno, eccoci all'appuntamento con Dall'Edicola. Allora subito a dare uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm. La festa dell'amicizia guarda al futuro, dopo l'accordo UE inizia un lavoro ancora più importante. PDCS, due serate dedicate ai temi strategici per San Marino, Europa e sanità. E poi i cimiteri, concessioni in scadenza, parte il riordino fino al 2050, e lo sport, il San Marino Team è in viaggio per Taranto venerdì, la cerimonia d'apertura. Passiamo all'informazione di San Marino, riconoscimento dei figli e famiglie omogenitoriali, tema caldo in centro pagina, la fotonotizia, spreco di denaro, RF 250.000 euro a bevere, mentre nei centri sanitari senza condizionatori si schiuma dal caldo. In taglio alto all'età di 78 anni è morto Sisto Spadoni, cordoglio dell'USL. E poi San Marino ancora dal Corriere Romagna, Serravalle torna la festa dell'amicizia dal 21 al 23 agosto, la DC chiama a raccolta la politica. E ancora San Marino piange Sisto Spadoni, è stato il primo segretario del USL. Poi cimiteri, dopo quasi 70 anni scadranno alcuni loculi. Continuiamo con il Corriere Romagna, la pagina di Rimini e San Marino, che titola: pensionata ribatte l'INPS grazie alla nipote avvocata, vittoria anche in corte d'appello. L'anziana avrebbe dovuto restituire le somme percepite nel 2023. In centropagina Papa Leone, cresce l'attesa, la reliquia di Giovanni Paolo II, in taglio alto si getta nel porto con la moglie nell'auto. Dramma sfiorato ieri a Cattolica, salvati da alcuni passanti, l'uomo si è dato alla fuga mentre la donna non è in pericolo di vita. E in taglio basso il lupo confidente fa chiudere tre parchi, Riccione, ordinanza della sindaca fino al 3 settembre, interessate le aree verdi della Resistenza, Chico Mendes e Olivettani. L'edizione di Forlì e Cesena del Corriere Romagna titola: Cesena, sobborgo Comandini, domani scatta la pulizia. La polizia locale ha chiuso l'area dopo l'ordinanza antidegrado. In taglio alto, portico in Appennino a scuola di Tartufo, al vecchio convento propone escursioni di 2 ore sul campo a 500 metri di altitudine. E poi in taglio basso, Forlì, antistadio, bocciato piano da 2,7 milioni. Il progetto presentato da Edelweiss e Jolly resta comunque valido. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, daini decimati dai lupi, un calo drastico tra il Lido di Dante e il Lido di classe, Costa, Parco del Delta, erano oltre 700, ora ne contiamo 285. In centropagina la fotonotizia che ci porta a Cervia, tutti in marcia per Nick, è un ricordo di Nicola Musiani in questa marcia appunto che si è tenuta ieri a Cervia. Mentre in taglio alto, agosto anomalo, pochi turisti, siamo a Ravenna e l'analisi di Ascom, Mambelli, incidono caldo, record e carovita, ma anche le difficoltà nel trovare parcheggio. In taglio basso, sempre a Ravenna, sbarchi, macchina efficiente, il prefetto fa il punto sugli approdi dell'ONG, ma la politica si divide. Continuiamo con il resto del Carlino. Iran minaccia all'Europa, nel mirino le basi USA, Teheran potrebbe colpire chi ha supportato gli attacchi americani, la NATO, siamo pronti, l'ambasciatore Stefanini, rischio serio, Gaza, inchiesta IDF sulla bimba palestinese uccisa. In centro pagina c'è la fotonotizia titolata "Resa dei conti a Kiev, l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino Zelensky".

perquisizioni a deputati e funzionari, compresa Irina Mudra, numero 2 dell'ufficio presidenziale, subito licenziata, via libera al nuovo ministro della difesa. E poi ancora in taglio basso, donna uccisa a colpi di pietra, fermato il marito, ha simulato un'aggressione e dato

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Empire of the Sun, Walking on a Dreams, era il 2008. Parliamo di nuove tendenze per quanto riguarda i viaggi, il desiderio di sapere da dove proveniamo, i nostri antenati, e ancora meglio visitare i luoghi in cui affondano le radici, si sta affermando come un'importante tendenza di viaggio capace di spostare numeri considerevoli di persone. A differenza degli Stati Uniti, che conta una percentuale importante di immigrati da tutto il mondo, in Italia i flussi sono stati soprattutto di emigrazione verso l'estero, eppure dal sud verso il nord, più ricco e industrializzato. Tuttavia, nel 2026 si sta registrando un'evoluzione importante in questo settore. L'heritage travel è diventato un fenomeno bidirezionale che fa praticamente registrare un vero e proprio boom di stranieri che arrivano in Italia per scoprire i borghi e le città di origine dei propri antenati, ma anche di italiani che viaggiano all'estero all'interno della penisola. No, anche, fra le altre cose, per riscoprire qualcosa in più di quello che è il loro passato o, come dicevamo, dei propri avi. Su San Marino adesso invece arriva Olivia Dean. Eh già, sono le 9:10, caffettino? Non sarebbe male l'idea, soprattutto perché magari ci sostiene, no? Queste nottate calde sono anche difficili da dormire, per cui un buon caffè adesso sarebbe una bella spinta. In tanti...

Con Tranchi Funky su Radio San Marino, 9:17 minuti, nel centenario della nascita della leggendaria Marilyn Monroe, Barbie le rende omaggio con una bambola che indossa l'iconico abito rosa sfoggiato nel film Gli uomini preferiscono le bionde, un tributo al fascino di una star nata Norma Jean Monterson, nata il 1 giugno 1926, che ha rappresentato non solo la bellezza ma anche l'emancipazione, la fragilità e l'intelligenza. La nuova Barbie lanciata da Mattel, acquistabile sia online che nei negozi fisici, fa parte della linea Signature ed è un pezzo da esposizione per i collezionisti ma anche per giocarci. La confezione comprende la bambola, un abito rosa, guanti, tacchi, gioielli, oltre al piedistallo naturalmente, con il certificato addirittura di autenticità. Praticamente davvero non si sfugge, sappiate quindi che appunto questa Barbie davvero speciale dedicata a questa icona del cinema è già in vendita. Fra poco Jati Ranks con I See You, subito ci sono The Colors con Rolling Stone.

Giatti Ranks con I See You su Radio San Marino, a quasi un mese dal 75esimo compleanno di Robin Williams. I tre figli Zach, Zelda e Cody Williams hanno deciso di riaprire l'account Instagram ufficiale dell'attore, rimasto inattivo dalla sua morte nel 2014. L'obiettivo è duplice: intanto continuare a celebrare la sua carriera, offrire ai fan un luogo dove trovare fotografie, video e ricordi autentici, contrastando al tempo stesso l'utilizzo non autorizzato della sua immagine e della sua voce da parte dell'intelligenza artificiale. Altro grave problema, no? Ecco, l'intelligenza artificiale sta cannibalizzando volti e voci veramente, no? Ecco, senza colpo ferire, finché uno non riesce a tutelarsi, e lì insomma questi ragazzi stanno cercando di tutelare l'immagine di loro padre, che purtroppo non c'è più. Voglio dire che è una situazione un po' più complicata. Baby K adesso, Tuca Macarena.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
3: Per prenotazione cena 335 73 33 557. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Siamo arrivati alle 9.30 di questo giovedì e siamo prontissimi adesso per scandagliare ancora quello che è il nostro angolo che contiene praticamente tutte le canzoni nuove, quelle appena pubblicate, che hanno il destino segnato, ovvero diventare le numero uno di domani. In questo caso direi una bella

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, Beni Blanco, insieme a Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido, Lala. Dunque, un tempo i turisti americani in vacanza in Europa arrivavano con l'intento di visitare famosi musei, antiche cattedrali, desiderosi, non so, di assaggiare i piatti della cucina tradizionale europea, di fare un salto nelle boutique dell'alta moda dei grandi stilisti. Oggi, invece, le nuove tendenze impongono di inserire nel tour di viaggio una sosta, attenzione, in farmacia. Avete capito bene, i turisti americani vanno pazzi per le farmacie europee. Questo curioso fenomeno viene raccontato sul Wall Street Journal, che vede i viaggiatori statunitensi mostrare sempre più spesso sui social le proprie scorte di prodotti per la cura della pelle, creme, balsami, sieri per il viso e protezioni solari. Una volta acquistati, questi articoli finiscono online alimentando il trend del pharmacy hold, in cui gli utenti esibiscono gli acquisti fatti durante le vacanze. Una cosa pazzesca, il paradiso praticamente degli ipocondriaci, messa un po' così. Allora, abbiamo adesso un'altra compilation, fra poco Madonna con Danzatoria, Paola Turci con Sai che un attimo, comincia Caparezza con Fuori dal tunnel.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.

Sai che un attimo era Paola Turci, era il 1997. Buongiorno, siete su Radio San Marino. Si è lavate le mani, se le asciugate per bene, era nel bagno del treno che prende ogni mattina gettando via i fazzoletti nel water prima di tirare lo sciacquone. Non si è resa conto di essersi sfilata anche la fede nuziale, che è finita lì. È stata una mattinata da incubo quella di Julie Angelicola, sulla rete ferroviaria che quotidianamente la porta al lavoro a New York. Immediatamente la donna ha avvisato i controllori al termine di un lungo processo in cui gli esperti di manutenzione hanno dovuto letteralmente smontare il cubicolo. Praticamente sono riusciti a trovarla. C'è voluto però del tempo. Un mese più tardi la fede è stata ovviamente debitamente disinfettata e consegnata alla legittima proprietaria, che se l'è poi rimessa anche al dito, voglio dire, no? Quando si dice un colpo di fortuna. Oh, di lei si chiacchiera molto ultimamente perché è un prodotto totale dell'intelligenza artificiale. Giselle Dimanche mi dipila.

0: le 9:50 minuti, per noi è un momento decisamente importante, il 50° minuto di ogni ora, perché ci permette di riaprire quell'armadio ideale, molto digitale, che contiene le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. È il caso di questo salto nel 1992 con Jovanotti e Ragazzo Fortunato.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

sempre fra le 8 e le 10 e saremo già venerdì. Vi lascio con Achille Lauro, passate una buona giornata all'ascolto ovviamente, e soprattutto sottolineo una calda giornata ovviamente, e anche una, sì, buona vacanza se siete in vacanza.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buongiorno, sono le 10.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buongiorno, sono le 11. Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati da Andrea Mularoni. Torna nel weekend la festa dell'amicizia, storico appuntamento organizzato dalla Democrazia Cristiana Sammarinese e giunto alla sua 53esima edizione. Da domani, venerdì 21, fino a domenica 23 agosto, il centro di Selavalle ospiterà 3 giornate tra politica, musica e convivialità. Al centro anche il confronto sui principali temi dell'attualità sammarinese, con incontri e dibattiti su Unione Europea e sanità. Spazio alla musica live con la seconda edizione dello SMALF, concorso per band emergenti. Domenica sera la tradizionale chiusura con il discorso del segretario politico Giancarlo Venturini. Ci spostiamo a Riccione, 3 parchi chiusi di notte dopo la presenza accertata di un lupo in città. Il provvedimento riguarda il Giardino della Resistenza, il Cico Mendez e il Parco degli Olivettani. Fino al 3 settembre sarà vietato entrare nelle 3 aree verdi dalle 19 alle 7 del mattino. La misura è stata adottata in via precauzionale per tutelare la sicurezza e permettere agli operatori di effettuare le attività necessarie per favorire l'allontanamento dell'animale dal centro urbano. Gli esteri ora. Massiccio raid russo nella notte sull'Ucraina, con missili balistici e da crociera oltre che droni. Il bilancio delle vittime, riportato dal presidente ucraino Zelensky, è di 13 morti e 40 feriti, soprattutto nella regione di Kiev, dove tra le strutture colpite c'è anche un ospedale pediatrico. Allerta durante l'attacco anche in Polonia e Romania, dove sono state attivate le difese aeree. Dopo 6 anni negli Stati Uniti, Harry e Meghan si preparano a tornare nel Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet. Secondo quanto riportato dai media britannici, la famiglia dovrebbe trasferirsi entro la fine di agosto in una residenza privata fuori Londra, mentre i due bambini inizieranno a frequentare una scuola britannica da settembre. Per i duchi di Sussex non è però previsto alcun ritorno agli incarichi ufficiali della famiglia reale. Chiudiamo con lo sport. Numeri da record per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, al via da questa sera in Puglia con circa 100.000 biglietti già venduti. La manifestazione, che coinvolgerà 4 province e 13 città, è stata definita dagli organizzatori la più grande edizione dalla nascita dei giochi nel 1951. In gara, fino al 3 settembre, 3.803 atleti di 26 paesi in 33 discipline. Tra le delegazioni spicca San Marino, unica a presentare una componente femminile superiore a quella maschile. E per ora dalla nostra redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Giovedì il tempo si farà più incerto sull'Emilia-Romagna per l'arrivo di infiltrazioni di aria fresca e umida in quota che innescheranno entro il pomeriggio qualche fenomeno temporalesco sulla regione. Mattinata sostanzialmente stabile, ma entro il pomeriggio qualche temporale dall'Appennino settentrionale potrebbe muoversi verso la pianura emiliana e parte di quella romagnola. Nel corso di venerdì ancora tempo incerto con qualche nuovo temporale durante le ore pomeridiane. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo. Stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
2: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché?
3: Stabiliamo un contatto in summertime.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
8: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto anniversario. Fino al 26 agosto, sconto del 20% al reparto macelleria Banco Servito. Per i clienti Fidelity Più, tutti i giovedì Titan Coop regala doppi punti. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura. Sempre. A Dogana, anche la domenica.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: La radio che senti.
1: Radio San Marino.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buongiorno, è mezzogiorno.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web. Radio San Marino. Senti che estate.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic, Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Estate 2007.
6: Sei io!

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, sentite.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo, va.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Giovedì il tempo si farà più incerto sull'Emilia Romagna per l'arrivo di infiltrazioni di aria fresca e umida in quota che innescheranno entro il pomeriggio qualche fenomeno temporalesco sulla regione. Mattinata sostanzialmente stabile, ma entro il pomeriggio qualche temporale dall'Appennino settentrionale potrebbe muoversi verso la pianura emiliana e parte di quella romagnola. Nel corso di venerdì ancora tempo incerto con qualche nuovo temporale durante le ore pomeridiane. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
2: Ma buongiornissimo, buon giovedì a tutti, ben ritrovati, un abbraccio virtuale dal vostro Erol, anche oggi insieme fino alle 15:30, tanta musica, curiosità, novità, notizie, naturalmente ci terremo compagnia, andremo anche a vedere quello che sta succedendo fuori dai nostri confini. Intanto partiamo proprio da casa nostra, qua da San Marino, perché ci aspetta un fine settimana intenso, anche sulla riviera. Questa sera torna Balamondo al Parco Bruno Reffi, c'è stata anche ieri sera la festa con Mirko Casadei e ci sarà anche un ospite speciale stasera, Marco Ligabue, se non sbaglio. Domani a Riccione arriva Clara per Riccione Music City e prende il via anche il meeting di Rimini da domani, ma soprattutto cresce l'attesa per questo sabato. Arriverà Papa Leone XIV qua a San Marino, 15 anni dopo l'ultima visita di un pontefice sul Titano, quindi siamo tutti molto gasati qua in Repubblica. Insomma, di cose da raccontare oggi ne abbiamo parecchie. Partiamo con la musica della radio che senti e c'è lei, Anna, credo la teenager più ascoltata a livello nazionale, White Girl Wasted. Partiamo così.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: You understand? Why that fighting? You understand something?

Robbie Williams, Rock DJ, il 2000 sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. Tra pochissimo ci saluteremo, ma ci risentiamo anche domani, sempre dalle 13 alle 15.30 qua su Radio San Marino. A proposito, si parlava fuori onda di intelligenza artificiale, di alcuni brani che tra l'altro alcune radio stanno oscurando, perché non si capisce se c'è o no l'artista, cioè c'è in carne ed ossa o è tutta una cosa inventata con l'intelligenza artificiale. Siamo ufficialmente nel vivo di questo periodo, lo notiamo anche radiofonicamente parlando, da alcuni brani che passano, i più nuovi naturalmente, nei quali c'è sempre il dubbio, ma sono originali o fatti con lo zampino dell'intelligenza artificiale? Queste domande se le fanno anche riguardo Sanremo 2027, nel quale potrebbe aprirsi proprio questo fronte, quello delle AI. La FIMI, attraverso il CEO Enzo Mazza, ha chiesto infatti criteri molto chiari per i brani in gara. Al festival dovrebbero arrivare soltanto canzoni realizzate in maniera sostanziale dalla creatività umana, e già questo sostanziale apre dei dubbi. Quindi autori, musicisti, produttori, arrangiatori, carne e ossa, intelligenza artificiale secondo FIMI può essere utilizzata come strumento di supporto, ma non dovrebbe mai sostituire l'intervento umano. Cose un po' difficili da, insomma, da capire. Appello rivolto al nuovo direttore artistico Stefano De Martino, a lui questa patata bollente da gestire, vedremo come la gestirà. Noi continuiamo con la musica, c'è una novità molto interessante, un brano di Gianna Nannini, storico, America, rivisitato in questo 2026 con il King del Rap, Marrakesh.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: E ora momento New Play sulla radio che senti. Prima di salutarci c'è Rachel Chinoriri, cantautrice britannica, origini zimbabwesi, uno dei nomi interessanti del pop inglese. Ha già aperto concerti a Sabrina Carpenter, Lewis Capaldi, Sam Fender, e ci ascoltiamo One Song Away From Crying, il suo singolo che anticipa l'album in arrivo a ottobre. Rachel Chinoriri, One Song Away From Crying, la New Play di oggi. Ascolti successo.

Rachel Cinereri, intanto che il nostro Paolino ci racconta episodi assurdi. Ricordiamo, tra l'altro, alle 16 stabiliamo un contatto alla regia di Paolino Zanetti, Marco Corona e tutta la community pronta a partire. Abbiamo dato un po' una panoramica di quello che sarà il mood in questi giorni qua nella Bassa Romagna. Questa sera Balamondo con Marco Ligabue e domani sera invece abbiamo Sfere Basta in quel della Villa delle Rose, ma soprattutto sabato Pope in arrivo qua nella Old Republic. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 13 alle 15:30 e ci sarà anche Gigi Restivo dalle 17, quindi rimanete sintonizzati sulla radio che senti. Non vi lascio mani vuote, ma con il nuovo degli Swedish House Mafia, Lick Lie.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
5: Per prenotazione cena 335 73 33 557. Cerco Was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Occorre un...
5: Dimmi.
4: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
5: Sì.
4: Mi hanno riferito.
5: Merigo, dimmi.
4: Che è un programma di vino.
5: Ah.
4: Quindi.
5: Quindi?
4: Lo ascolto molto volentieri.
5: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: C'è chi mangia e chi tra poco invece ritorna con Stabiliamo un contatto in Summertime. Marco Corona, Paolino Zanetti, qui su Radio San Marino.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: sta per iniziare.
1: Sì, stabiliamo un contatto in summertime. Buon pomeriggio, sono le 16.
0: Albergatori, vi ricordo che abbiamo un compito ben preciso.
1: Quello di ascoltare il programma dove siamo tutti esauriti. C'è Marco Corona.
0: È una rarità.
1: Ma soprattutto c'è lui.
2: Non so.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Possiamo procedere con il check-in.
2: Ma che con il check-in? Abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo giovedì. Ciao da Marco Corona, ciao da Paolino Zanetti, buona estate 2026. Insieme per la nostra ora d'aria che vi accompagna fino alle 17 live in diretta. Poi la sera in replica tra le 20 e le 21 e quando e come volete nella sezione podcast di Stabiliamo un Contatto, sanmarinortv.sm. Pronti per la nostra rubrica dell'estate?
3: Accetta la sfida! Tu la cantichi!
2: Sì?
3: Marco Corona indovina!
2: Cioè, ci provo!
4: Ciao Marco, sono Sara!
2: Ciao!
4: Accetti la sfida?
2: Certo!
4: Dai, te la faccio facile facile perché ti vedo in difficoltà.
2: Ma come vedi in difficoltà?
4: Allora, quella che fa...
2: Vai!
4: Bam bam bidam bam bam bam bam bidam bam bam.
2: Quella?
4: Bam bam bam bam bam bam bam.
2: Che sbatto la testa, bam, bam, bam,
4: bam. Che belle parole, eh?
2: Infatti!
4: Dai che ce la fai, dai,
2: sì,
4: che è facile!
2: Facilissima!
4: Dai!
2: Hey, Hugh Gell!

0: dice le sue opinioni. Direttamente da Frutta Lupini. Chi c'è?
1: Giambattista Martini.
0: Anche il codice fiscale dobbiamo dire. Vabbè.
2: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Giambattista Frutto. Un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso e la sorgente del buon umore.
0: Beh,
2: proprio.
0: Speriamo.
2: Io niente, è una delle mie cose che mi piacerebbe fare nella vita, che mi piacerebbe che mi capitasse, più che mi piacerebbe fare. Proprio io vorrei morire come morto Zanza, così insomma. Ecco.
0: Cioè?
2: Se nessuno lo sa come morto Zanza,
0: come è morto?
2: Zanza è morto mentre trombava. È il morto più bello del mondo.
3: Giambattista, ma cos'è che c'è in quel negozio di frutta e verdura?
0: Esatto.
3: Dai, va l'atto in botta, fat veda.
4: Siamo alla frutta!
0: Esatto.

0: abbiamo solo noi qui su Radio San Marino.
1: Dalla spiaggia tutti informerà.
0: Fabio.
2: Oh, Sky, Berry Beats 24.
0: Bagno.
2: Ben risentiti a tutti, anche se il bagno non è 24.
0: Appunto, no? Esatto.
2: Ben risentiti a tutti.
0: Anche
2: e
0: a te.
2: Anche oggi diamo le nostre ben tre notizie.
0: Tre.
2: A proposito del caldo, con cui avevamo concluso l'argomento martedì, voglio dire questo. Secondo me è ufficiale, Dio esiste. Perché?
0: Perché?
2: Ci devo proprio ringraziare Dio per non avermi fatto partecipare a nessun matrimonio quest'estate.
0: Ah.
2: Cioè, ci deve essere stato proprio un tocco divino, altrimenti non si spiega, ecco.
0: Sì.
2: Oh, invece partiamo oggi con una notizia, posso dire estera e interna allo stesso tempo, perché c'è uno scontro durante l'incontro dell'Unione Europea tra Spagna e Italia. C'è stato uno scontro, diciamo che ci sono i nervi a fior di paella, di paella, fior di pelle, fior di pelle. Tra l'altro proprio parole forti, cioè deve essere stato un bagno di sangria, bagno di sangue, insomma, possiamo far mezzanotte
0: così.
2: Comunque io, cari spagnoli, adesso l'argomento bene non lo so, quindi io qui mi inchino, però una cosa devo dire, io ancora godo dal caro vecchio spot del Mulino Bianco, dove la gallina Rosita diceva di no a Banderas, quelli sì che erano grandi soddisfazioni. Comunque la tensione è talmente alta che Ivana a Spagna e Rebizza l'hanno rispedita a casa. È proprio una cazzata. Chiudiamo con la notizia tutto sportiva, perché come sappiamo ci sono stati gli europei di nuoto e l'Italia ha spopolato.
0: Sì, è andata
2: numero
0: benissimo.
2: Uno su tutti è la nostra Chiara Pellacani, che nel tuffo è stata clamorosa. Pensate che ha fatto 4 ore in 4 gare, ma non ha finito, perché sta per fare la quinta gara, e se avesse fatto 5 ore in 5 gare sarebbe stato il record di tutti i tempi. Nessuno ha mai vinto 5 ore, e lei è proprio tranquilla, si è tuffata con una serenità tale che io non so come si è fatto. Io invece vado in iperventilazione se faccio un'inversione a U con la bici. Lei niente, stava per vincere il quinto oro.
0: Ma sì, dai, così.
2: Ah, comunque niente, come si buttava un oro. Pensa che durante l'intervista ha fatto un tuffo nel passato e ha vinto un oro anche lì. Direi che con questa
0: chiudiamo.
2: Skyberry Beach 24, buon giovedì e buon weekend a tutti.
0: Ciao.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 0.

0: Marco, fammi un favore.
1: Dimmi.
0: Passami quell'altra, cercala, cerca di contattarla, magari a te t'ascolta che non la trovo da nessuna parte, perché io, ragazzi, se vi racconto anche questa.
1: Cosa?
0: No, vabbè.
1: Come no? Come no?
0: No, ma veramente, cioè, allucinante. Io non ci posso credere. Io vorrei che altre persone raccontassero le proprie cose, perché voglio capire se succede solo noi.
1: Mi sa,
0: o se è una roba che proprio generale ci stressano tutti uguali, perché non ci voglio credere.
1: Barbara, ci sei?
2: Sabri.
1: C'è.
0: Allora, sto a sentire, Barbara.
1: Vai.
0: Scende una del palazzo che conosco appena di vista e mi dice, mi fa una gran manfrina, e poi comunque mi comincia a dire che lei ha chiuso con le banche, che non ci vuole più avere niente a che fare, che questo penso che sia un sogno popolare un po' di tutti.
1: Sì.
0: E mi dice che lei ovviamente non ha più neanche carte tipo bancomat prepagate alla posta, niente di niente.
1: Addirittura.
0: Ma avrebbe bisogno di comprare delle cose su internet. Allora, a parte che se tu non vuoi avere niente a che fare con le banche, non devi comprare su internet, secondo me. Però vabbè. Non puoi andare a rompere le scatole agli altri. Comunque sta di fatto che lei, morale della favola, voleva che io con la mia carta comprassi delle cose che gli servivano a lei sul suo profilo, quindi avrei dovuto abbinare la mia carta al suo profilo.
1: Ma davvero?
0: Cioè, veramente la gente ci crede a tutti i pessimi. Secondo te è possibile chiedere una cosa del genere a una persona?
1: Ma in effetti.
0: Oh, no. Io, ragazzi, non ci voglio credere. Allora, quell'altro che mi è venuto a rubare i soldi nel negozio che gli servivano per la benzina, poi è sparito.
1: È vero.
0: Questa che vuole abbinare la mia carta al conto corrente. Uè, basso amico, paperone, paperoni io!
1: Cosa dici, Barbara?
2: Beh, Sabri, visto che ci sei, non è che potresti mettermi la firma da garante per il mutuo? Per un amico.
0: Tranquilla, che messa come sono messa, sicuro che me la passano. Guarda, in una botte di ferro.
1: Certo.
2: Una botte di ferro arrugginito con tanti buchi, direi. Dio. Stendiamo un velo pietoso.
0: Sì, io dico sempre che è meglio buttarci sopra una coperta di lana merino.
1: Davvero.

0: vederti mai più.
1: Siamo addirittura d'arrivo di questo giovedì. Grazie per essere ancora qui con noi su Radio San Marino, la radio che senti.
2: Ricorda la replica serale, ringrazia Paolino.
1: Okay. Devo fare altro, magari dare una spolverata. No, ricordo che c'è lui, insomma, alla guida di questo programma. Poi ritrovate il podcast su sanmarinoretv.sm, la replica è alle 20, magari state ascoltando proprio quella. E dicevo, siamo addirittura d'arrivo ed è il momento di ritrovare qualcosa che recuperiamo.
3: Sempre roba vecchia, eh?
1: No, no, perché questa è la rubrica
4: Stabiliamo un contatto.
1: Esatto.
4: Tutto il meglio con Mar.
1: Tutto il meglio.
4: 102.7 Radio San Marino, sai già dove trasmette.
1: Sentite cosa abbiamo scelto.
5: Oh, eccoci di nuovo qua all'angolo della poesia.
1: Ah, è vero, è vero.
5: Il momento culturale.
1: Culturale.
5: Perché ci vuole poi un po' di cultura, che c'è tante di quell'ignoranza qua.
1: Hai ragione.
5: Che sfoglia le ossa.
1: Sfoglia le ossa?
5: Vero, Marco?
1: Come?
5: Dovresti sapere qualcosa di ignoranza.
1: Cosa c'entro io?
5: Comunque, non divanghiamo.
1: No, non divanghiamo.
5: Come dicevo.
1: Vai.
5: Momento catartico.
1: Sì.
5: Atmosfera.
1: Vai.
5: La tua simpatia. Il tuo savoir-faire.
1: Ah.
5: La tua intelligenza. Sono tutte cose belle, ma non sei proprio il mio tipo, Mario. Buon proseguimento a tutti.

0: Io non so se l'avete capito, non so se ci siete arrivati da soli, però in questo momento stanno passando i titoli di coda. Forse è il momento più atteso del programma. Cosa c'è domani alle 16?
1: Camadata, mi ricordo.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Noi si comincia, ma sì che si comincia, in realtà è tutto un continuare qui in radio, mica ci si ferma niente. Intanto grazie a Marco Corona che mi ha preceduto, adesso vi beccate un po' di Gigi Restivo, tanto per gradire, no? E QB, come quando si cucina, quanto basta, quello che volete voi. Io sicuro fino alle 7:30 sarò qui, perché ho questo bel compito, questa piccola missione, con piacere, di riportarvi verso casa, perché per molti la giornata o è finita o non manca neanche tantissimo, e questa cosa ci fa piacere. Stavo dando una sbirciatina al meteo del weekend. Oramai siamo sempre lì a guardare continuamente se ci sono aggiornamenti, manco fosse l'oracolo di Delfi, però stavo guardando che dopo due giornate segnate da caldo potrebbe arrivare una rinfrescata domani. Lo dico sempre con beneficio di inventario, perché poi io non sono un meteorologo, quello lo sentirete più tardi, però diciamo che a parte domani il weekend dovrebbe essere salvo e con temperature speriamo un po' adeguate, perché oggi, amici, abbiamo toccato la soglia dei 40 gradi. Non so se mi spiego. Cominciamo?
3: Estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

diventata un po' amara questa canzone, però succede, sta nelle cose. E poi con Biagio Antonacci acquista un colore più poetico. Lasciami andare via qui su Radio San Marino. Avete invece presente quella sensazione terribile che

tempo di inventarti qualche scusa credibile. Se l'hai fatto, l'hai fatto. Ma come poter rimediare a questo momento, diciamo, potenzialmente drammatico? No panic, vi spieghiamo noi come a Radio San Marino. Intanto ci seguiamo gli U2 e ne parliamo fra poco.

che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Senti come ride, mi piace immaginarla così lassù che ride con tutti quanti noi, perché poi oltretutto Tina era una persona positivissima e l'ha dimostrato anche malgrado, devo dire, una vita dal punto di vista personale in gran parte non felicissima, insomma è una storia che conosciamo. È una canzone invece questa del 2004, ma stiamo nel presente, problema WhatsApp, problema messaggi che partono e magari non erano indirizzate alla persona giusta. Perché succede, capita, magari una svista, e quel momento veramente vorremmo sparire. A me è successo un po' di volte, diciamo così, perché poi il cervello comincia a lavorare contro di te, perché ti dice adesso cosa avrà pensato e dovevo controllare meglio, e se poi lo racconta qualcuno sono minuti veramente pazzeschi. Allora, in realtà, volevo subito tranquillizzarvi, gli esperti dicono che non è esattamente così. Prima cosa, fermarsi e respirare, questa va bene per un sacco di cose. Poi insomma molto spesso non è grave quanto immaginiamo, perché poi se il correttore automatico ha trasformato il messaggio in qualche cosa di pazzesco, magari una risata può risolvere tutto. Se invece, amici, avete mandato un messaggio che proprio non doveva partire, meglio una spiegazione di quelle veloci, semplici, tipo una scusa, basta dire insomma che era per un altro, fine, senza mandare 15 messaggi per spiegare tutto quello che è successo, perché peggiorerebbe la situazione probabilmente. E soprattutto niente autocritica feroce, ecco, non dobbiamo proprio distruggerci, perché sbagliare destinatario è una delle cose più umane che siano negli ultimi tempi, insomma nell'era digitale, perché abbiamo tantissimi contatti, abbiamo i gruppi, le chat del lavoro, delle mamme, di tutto e di più, insomma basta un dito nel posto sbagliato e alle. Io dico solo una cosa, magari una piccola controllatina dal nome lassù in alto prima di premere invio possiamo anche darla, perché poi certe figuracce una volta mandate non si possono più richiamare indietro.

L'eterno tema delle bugie che hanno sì le gambe corte e il naso lungo, ma quella è un'altra storia. Gli Imagine Dragons l'avevano fatto la versione musicale un po' di tempo fa, che poi potremmo veramente aprire un grande capitolo sul, soprattutto in amore, quante bugie che ogni tanto si dicono o che si sentono, e poi dipende se uno le scopre oppure meno, perché alcune possono rimanere talmente così con l'onda lunga negli anni, nel tempo, che diventano poi realtà. Vabbè, ma è un campo un po' minato, quindi direi che non è il caso di parlarne, decisamente no. Quello che voglio ricordare invece è il numero di WhatsApp, che è fondamentale perché vi permette di parlare con noi in tempo reale, potete scrivere i vostri messaggi e anche semplicemente un saluto da spiaggia a spiaggia, perché no, siamo sempre collegati con le spiagge. Allora, il numero lo sapete o no? Ve lo ricordo io: 335 104 1027. Facilissimo, si memorizza in un secondo, anzi, se volete mettetelo pure tra i numeri in rubrica, anche se sbagliate nessuno ci offende, visto che prima ne parlavamo, non c'è problema. Arriva Peggy Goo, la più grande DJ ma anche modella in circolazione.

0: Eccole qui.
1: Perché sono in due, eh? Sì, ho annunciato prima Peggy Goo, ma ovviamente c'è anche Ayra Starr. No Woman, tra i dischi più forti di questa estate 2026, cari amici e cari amiche. Ma l'estate non è affatto finita e ve lo dimostro il fatto che ci sono anche delle novità musicali. Anche al 20 di agosto vi faccio conoscere un nome nuovo che secondo me vale la pena tenere d'occhio. Si chiamano Lime Loop, tanto per cominciare. Sono un duo italiano. Hanno scelto di partire con un brano che ha un titolo che non lascia dubbi su questa atmosfera. Dentro c'è pop, c'è un po' di tocco latino, c'è soprattutto un po' di leggerezza che, amici e amiche, in questo periodo ci vuole assolutamente. Una canzone che non inventa l'estate ma la racconta, perché si chiama Vento d'estate. Ci sono il Lime Loop.
2: Ascolti i successi di

Si chiamano Lime Loop e questo è Vento d'estate. E oggi vento caldo l'estate, visto quello che si sente. Ma non parliamo per un po' di questo, parliamo, anzi, apriamo il momento gattaro del pomeriggio. Ogni tanto lo facciamo per tutti quelli che, come me, amano i felini e che vorrebbero capire qualcosino, perché sono affascinanti, ma spesso sono un po' incomprensibili. Per esempio, cominciamo dalle basi. Secondo voi riconosce il proprio nome, il micio? No, perché questa cosa sui gatti è fantastica, l'abbiamo sempre sospettato. Cioè, tu lo chiami, lui sa perfettamente che stai parlando con lui, solo che decide deliberatamente, insomma, di fregarsene, di non concedersi nessuna soddisfazione. Perché lo dico? Perché arriva allo studio, e te pareva, però arriva dal Giappone, e io ci credo. Hanno cercato di capire proprio perché i gatti riconoscono il proprio nome, e la risposta è sì. Come hanno fatto? I ricercatori hanno fatto ascoltare agli animali diverse parole, una dopo l'altra ovviamente, e poi il loro nome. Quando arrivava il loro nome, effettivamente molti gatti cambiavano un po' atteggiamento, tipo giravano la testa, muovevano le orecchie, magari si orientavano verso la voce. La parte, se vogliamo, indicativa è un'altra, cioè loro capiscono, ma se ne fregano altamente. Perché? Non si sa, non ci degnano. Vabbè, ci sentiamo tre successi di fila. Arriva Hugh Gell con Moving to the Sun, Jovanotti con L'estate del 92, subito Magic.

Beh. Caldo c'è ancora, anzi ce n'è più del 1992, ma di cose ne sono passate. Giusto per dirlo, mi fa venire in mente un mondo completamente diverso da quello di oggi. Tanto per cominciare, per sapere dove fossimo, o dove fossero soprattutto gli amici, non avevi WhatsApp. Cioè praticamente dovevi sperare di trovarlo o al solito posto, se eri in vacanza, telefonare, e che significava cercare una cabina. Vi ricordate quelle cose? Cabine, schede, quelle roba lì, insomma. E questo per ciò che riguarda, insomma, i telefoni, che evidentemente non c'erano, o se c'erano i telefonini erano giganteschi, pesantissimi, soprattutto costosissimi. Veniamo alle spiagge. Le spiagge erano un po' diverse da quelle di oggi, soprattutto perché non c'erano i racchettoni. C'erano i racchettoni, c'era il pallone, e insomma si giocava. Adesso è una cosa impossibile, nel senso che se provi a fare qualcosa del genere vieni mangiato vivo, insomma, vieni messo bruciato in più pubblica piazza, anzi sulla spiaggia. Per ascoltare musica, torniamo alle cose che invece ci riguardano. E c'era soltanto il Walkman, cassettine, capito? Generazione Z, quelle cose strane con un nastrino, ecco, quelle che magari poi scaricavi la batteria e niente. No, però, insomma, non c'erano molte cose, però c'era tantissima roba nello stesso tempo, no?

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Beh, se prima parlavamo degli anni 90 e c'erano ancora i Walkman, ma stavano per finire, ma negli anni 80 hai voglia se li usavamo, era l'unico modo per portarti in giro la musica e anche lì sperando che le batterie non ti mollassero sul momento opportuno, cioè dopo 5 minuti. Però forse riuscivamo a sentirci questa vera hit dell'83, c'era Captain Sensible.
6: Rivivi insieme a noi le

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Eccoci qua, 18 in punto, è il momento in cui si apre il cuore a molti, perché significa basta con gli impegni, basta con questa giornata e con questo caldone, amici. Ci sta l'aperitivo e infatti si apre l'aperitivo time qui a Radio San Marino e ve lo servo io virtualmente, Gigi Restivo, un'altra ora insieme se vi fa piacere. Parleremo anche di smartphone a tavola prima della forchetta, perché lo si fa, insomma, prima di cominciare a mangiare, soprattutto se stiamo fuori a cena, in pizzeria, in ristorante, fotografia del piatto. Ma è una cosa che ci fa bene, lo scopriremo insieme.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

L'immensa Amy Winehouse, Rehab su Radio San Marino. Allora, ormai c'è un momento preciso in cui capisci che siamo diventati tutti un po' fotografi di cucina, anche quando andiamo, soprattutto quando andiamo a mangiare fuori, prima ancora di assaggiare, perché parte automaticamente la mano verso il telefono per la serie, aspetta, non si può mangiare subito, prima bisogna trovare la luce giusta, bisogna spostare un bicchiere, magari girare un piatto un pochino così che viene meglio, foto dall'alto, eccetera eccetera. Nel frattempo che succede? Che il cameriere è già passato al tavolo accanto e il nostro piatto, che è arrivato ancora fumante, adesso comincia a raffreddarsi. Il problema è che, posso dirlo, così rischiamo di vivere cibo più attraverso lo schermo che attraverso il gusto, perché mentre siamo concentrati sull'inquadratura perfetta, magari ci perdiamo proprio quello che dovevamo fare, cioè sentire il profumo, assaggiare, per esempio parlare con chi abbiamo davanti. Vabbò, poi c'è questa cosa curiosa, mi sta venendo in mente adesso, sembra quasi che se non abbiamo una foto da mettere sui social, quell'esperienza sia un po' meno importante, no? Come se una cena fosse davvero successa solo dopo essere stata pubblicata sui social e poi un bel po' di like. Ora, intendiamoci, non è che sto facendo una campagna con negativa, una bella foto ci sta al piatto, anche perché ci sono ristoranti dove arriva veramente delle portate talmente belle che vale la pena fotografarle. Però forse, ogni tanto potremmo fare una prova. Arriva il piatto, guardiamo il piatto e mangiamo senza filtri, senza hashtag e senza cuori.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita.

C'è anche un pezzo di B-52s in questa canzone, questo classico degli R.E.M., Shiny Happy People, uscita nel 1991. B-52s, ricorderete, quella band americana in cui le cantanti soprattutto avevano questa cofana in testa stile anni 50 per intenderci. Va bene, parliamo invece, non torniamo a parlare sul cibo fotografato. Vedo che il tema vi è interessato parecchio, al 335 104 1027. Noi vi diamo subito un po' di spazio. Allora, saluto Michela di Rimini che dice: io lo ammetto, se arriva un piatto bello lo faccio, però una sola fotografia, non faccio il servizio fotografico. Non male neanche questa. Effettivamente, Michela, hai trovato il compromesso: una foto e poi finalmente si mangia, mi raccomando. Poi vediamo un po', Cristian di Riccione, ciao, io non fotografo mai il cibo, mi dà troppo fastidio quando sono con gli amici e prima di mangiare devono fotografare tutti i piatti, e vabbè, è un po' di frustrazione perché magari hai fame, senti il profumo della pasta, dall'altra parte invece c'è questa riunione per scegliere la foto migliore. Saluto Simone di San Marino, ciao Simo, mia moglie fotografa tutto, io ormai appena arriva il cameriere so già che devo aspettare prima di poter mangiare. Simone, io ti do la mia piena solidarietà perché ormai la portata è lì sul tavolo, tu non chiedi più quando si può mangiare, chiedi quanto manca alla fine del servizio fotografico. Coraggio, coraggio. No, un ancora, dai, Federica. Ciao Federica, io invece sono quella che si arrabbia se qualcuno comincia a mangiare.

0: fare prima della foto di gruppo del tavolo. Ah, è un'altra storia quella. La foto di gruppo va benissimo. Il commensale che ha già la forchetta in mano, che diventa il nemico pubblico numero uno. Ragazzi, buon appetito comunque. E noi ci sentiamo ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Aldor Maia e Vika Juglina, si chiamava così questa artista che un po' di anni fa, in un'estate del lontano 2009, ci facevano ballare e cantare con questa canzone. Volevo invece parlare dell'estate 2026 di una grande artista italiana amatissima, parlo di Emma, che in questo periodo se la sta spassando e fa benissimo in un posto meraviglioso dove sono scappate, insomma, dal caldo tropicale che è l'Italia. E non è, perché parla plurale, perché non è da sola, è con Elisa Toffoli. Non solo, sono state accompagnate da Dardas e da Francesca Savini, che è la loro manager, tra l'altro amica di Emma, e sono andate in un posto meraviglioso, l'Islanda, dove sicuramente c'è un po' meno caldo che da queste parti, e stanno pubblicando tutta una serie di stories su Instagram, sui rispettivi profili, per raccontare quella che è la loro piccola spedizione, no? I loro spostamenti, come si preparano per andare sul ghiaccio. Devo dire che un po' io invidio Emma in questo momento, perché sicuramente ha il solo problema di coprirsi bene. Noi però ce la sentiamo.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: FIFA World Cup 2026. Adrenaline XL Official Collection. Card

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-73-33-557.
3: Per la tua pubblicità, 0549-88-20-06.
4: Beh, qui cambiamo completamente atmosfera, amici e amiche, perché andiamo su una novità che ha già un peso importante, perché quando tornano i BTS, non è mai una notizia che passa così inosservata. Intanto sapete che sono tornati insieme proprio quest'anno, dopo la pausa legata ai loro rispettivi impegni militari, e questa canzone segna un po' questa nuova fase del percorso, molto particolare, molto intimista. La vogliamo sentire? BTS, questa si chiama Normal.
5: Ascolti i successi.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto anniversario. Fino al 26 agosto sconto del 20% al reparto macelleria, banco e servito. Per i clienti Fidelity Più, tutti i giovedì Titan Coop regala doppi punti. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack. E se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. E subito tre successi di fila per noi con i Pinguini, li troviamo con Sorry, scusa lo sento, poi Negramaro, Estate, e cominciamo con l'estate 96 con Jamiroquai.
2: Yeah.

0: di Radio San Marino.
1: E a proposito di un'estate che non vuol finire mai, domani sera a Cattolica ci sarà un appuntamento che secondo me farà felici soprattutto quelli che hanno vissuto la musica degli anni 90, perché tornano i Blu Vertigo all'Arena della Regina dalle 9, perché arriva il tour Essere Umani e ci saranno ovviamente Morgan, ci sarà Andy, tutti quanti, insomma, la storia fatta di rock, di elettronica, di sperimentazione, canzoni che ancora oggi hanno secondo me un suono assolutamente riconoscibile e contemporaneo. Poi diciamolo, Blu Vertigo non sono una band che puoi mettere semplicemente nella categoria nostalgia, perché pezzi come L'Assenzio, non so, Fuori dal tempo, La crisi, insomma, hanno ancora della personalità che li rendono unici. Appuntamento quindi domani all'Arena della Regina alle 21 a Cattolica con i Blu Vertigo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benny Blanco, Teolvito.

0: Estate 1987, secondo me basteranno le prime note e sarete subito lì con i colori fluo, capelli cotonati, spiagge affollate e le compilation che giravano in continuazione. Parliamo di Belinda Carlisle, una canzone che ancora oggi è impossibile non riconoscere. Si chiama Heaven is a Place on Earth.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: E noi torniamo in redazione, le news delle 19.
1: Radio San Marino, le notizie.
3: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti per il giornale Radio. Verso l'arrivo di Papa Leone XIV, sabato 22, è pronto il dispositivo di sicurezza coordinato dalla Gendarmeria con il supporto degli altri corpi sammarinesi, della Polizia di Stato italiana e della Protezione Civile. Il centro storico sarà trasformato in una zona rossa con accessi autorizzati attraverso i quattro varchi e controlli sugli oggetti vietati. Massima attenzione anche lungo il percorso da Torraccia al centro, in particolare nelle aree a maggior afflusso dei fedeli. Impegnate moto, droni, cinofili artificieri, mentre le strade interessate dal passaggio del Papa saranno presidiate e transennate già dalla notte precedente. Intanto il presidente dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale guarda la visita di Papa Leone a San Marino e a Rimini come ad un momento capace di unire idealmente due comunità vicine. Un legame, sottolinea De Pascale, costruito nel tempo attraverso rapporti, scambi e collaborazioni che hanno superato i confini istituzionali. Per De Pascale la tappa sammarinese rappresenta un esempio concreto di dialogo e cooperazione tra territori. Esteri, Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo in base al patto europeo sulla migrazione. La Finlandia è così il quarto paese dopo Germania, Svizzera ed Austria a rimandare migranti in Italia. Da Stoccolma invece fanno sapere che i trasferimenti sono già in corso e proseguiranno. Per entrambi i paesi le nuove regole europee rendono più efficace l'applicazione del regolamento di Dublino e sottolineano l'importanza che tutti gli stati membri rispettino gli obblighi previsti dal patto. La cronaca ci porta in Riviera: è stato fermato per tentato omicidio il 45enne di origine albanese che ieri pomeriggio si è gettato volontariamente con l'auto nel porto di Cattolica insieme alla moglie per poi darsi alla fuga. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ne ha disposto il fermo. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno rintracciato il 45enne residente a San Giovanni in Marignano. L'uomo è stato individuato in tarda serata nei pressi di un bosco non lontano dalla propria abitazione dopo alcune ore di ricerche. Torniamo a San Marino. Parte dal centro storico la riorganizzazione del servizio di igiene urbana, un lavoro di sinergia che vede in prima linea le segreterie e lavoro con delega all'AS e territorio. Nuova isola ecologica per gli operatori nei locali dell'ex pescheria di Contrado Merelli per carta, cartone e imballaggi in plastica, evitando così la presenza dei materiali nelle contrade. Un nuovo modello che prevede anche un giro di vite sui controlli per garantire un uso corretto degli spazi e rispetto delle regole sul conferimento. Obiettivo: sperimentare un sistema più efficiente e sostenibile da estendere progressivamente all'intero territorio. È tutto per questa edizione del giornale Radio. Vi auguro buona serata e vi lascio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Giornata di venerdì che sarà decisamente più vivace dal punto di vista meteo sull'Emilia-Romagna per un impulso di aria oceanica in quota che attraverserà tutto il centro-nord d'Italia. Si attiveranno dei temporali soprattutto sull'Emilia entro il pomeriggio, ma qualche fenomeno temporalesco raggiungerà in giornata anche la Romagna. Temperature che tenderanno a calare grazie a questi temporali con il caldo che si farà moderato, ben più sopportabile dappertutto. Concludiamo anche con il vento che sarà vivace, venti tesi sulla zona pedemontana da sud-sud-ovest, scirocco invece sulla costa adriatica. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Quindi prepariamo l'ombrello, magari domani servirà, potrebbe servire, ma speriamo che la sera vada bene, almeno si potrà fare una bella passeggiata, andando un po' in giro per locali. Intanto godiamoci l'aperitivo delle 19:04, cari amici e cari amiche di Radio San Marino. Fra poco parleremo, tra le altre cose, di quel gesto che tutti, ma proprio tutti, abbiamo fatto almeno una volta davanti all'obiettivo, la mitica V, la V con le dita, no? Che era nato come simbolo di vittoria una volta, poi insomma è diventato qualcos'altro per i selfie. C'è qualcosa da aggiungere, un'abitudine che sta facendo venire mal di testa. Fra poco.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

un modo elegante, artistico, per lasciarti. Fondamentalmente. Non ti amo più, Craig David su Radio San Marino, però adesso parliamo di che cosa? Della mitica V con le dita. Vi ricordo, era nata come bandiera della pace, diciamolo, posa ufficiale di ogni selfie. Ecco, pare che questa abitudine indocente alla fine stia facendo venire mal di testa agli esperti di cybersicurezza. Dici perché? Tutta colpa dei nostri smartphone di ultima generazione, che ormai hanno fotocamere veramente mostruose, catturano tutto, anche i nostri pensieri. E amici, bisogna stare attenti perché secondo alcuni studi, se scattiamo un selfie a distanza ravvicinata, diciamo entro un metro, un metro e mezzo, dai, e poi lo pubblichiamo ovviamente sui social, quelle dita in primo piano sono così nitide da mostrare chiaramente le nostre impronte digitali. Addirittura c'è chi in TV ha fatto vedere come, prendendo una foto un po' sfocata, dandola poi in pasto all'intelligenza artificiale, tanto per cambiare, per ripulirla, diciamo così, si riescono a ricostruire dettagli della pelle anche da 3 metri di distanza. Oh, è un problema mica da poco, se pensiamo che oggi usiamo le impronte praticamente per qualunque cosa, no? Veramente, gli esperti dicono che nella realtà rubare un'identità così non è proprio una passeggiata, certamente, perché poi servono delle luci perfette, una bella messa a fuoco, insomma, però il rischio c'è, diciamo, non serve barricarsi in casa, magari la prossima volta che scattiamo basta solo tenere le manine un bicciolo più lontane dall'obiettivo e possiamo ancora fare V di Victory, ma in definitiva, cos'è che abbiamo vinto?

0: Oh yeah! Coldplay, My Place su Radio San Marino. Amici, torna una voce che subito riconosci, praticamente dopo due secondi, ma torna con un pezzo questa volta che cambia un po' prospettiva. È Giusy Ferreri con una canzone che parla, sapete, di quelle sensazioni che arrivano quando una storia, una persona o magari un periodo della vita lascia uno spazio difficile da riempire. Poi c'è la sua voce, insomma c'è un'atmosfera, se vogliamo, un po' sospesa, che cresce, ve lo dico, ascolto dopo ascolto. Si chiama Vuoto Cosmico.
1: Ascolti i successi

volevo perdermi neanche un vocalizio di Dolores O'Riordan. The Cranberries, queste perle che ci rimangono, che però sono sempre con noi quando le vogliamo sentire, quando vogliamo godere di una voce incredibile. Era il 1999, chiudevano proprio quel millennio con Just My Imagination. E invece non è l'immaginazione che me lo dice la scaletta, che vuole fra pochissimo l'arrivo dei nostri Summer Hits, i successi più belli di tutte quante le estati, diciamo dagli anni 90 fino ad oggi, fondamentalmente l'estate che stiamo vivendo e come, visto le temperature che ci sono. Domani non lo sappiamo, arriverà la pioggia, lo scopriremo soltanto vivendo. Di sicuro c'è che dopo le nostre sammerizze ritornerà il nostro Marco Corona. E anche io domani, con calma, dopo le 5, non c'è fretta. Grazie, state con Radio San Marino e godetevi Brescia.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
6: Per prenotazione cena 335 73 33 557. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Velocissima interruzione per ricordarvi che tra poco cosa c'è?
1: Per il momento buio assoluto.
0: Ma come buio assoluto? Cioè, stabiliamo un contatto in summertime con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Siete pronti per Stabiliamo un contatto Rewind?
2: Allegria!
1: Tra poco, in questo momento sono le 20.

0: Rewind.
1: Albergatori, vi ricordo che abbiamo un compito ben preciso.
2: Quello di ascoltare il programma dove siamo tutti esauriti. C'è Marco Corona.
3: È una rarità.
2: Ma soprattutto c'è lui.
4: Non sono magico.
2: Paolo Gabbani.
4: E neanche radiofonico.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Possiamo procedere con il check-in.
2: Ma che con il check-in? Abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo giovedì. Ciao da Marco Corona, ciao da Paolino Zanetti. Buona estate 2026. Insieme per la nostra ora d'aria che vi accompagna fino alle 17 live in diretta. Poi la sera in replica tra le 20 e le 21. E quando e come volete nella sezione podcast di Stabiliamo un Contatto. sanmarinortv.sm. Pronti per la nostra rubrica dell'estate?
3: Accetta la sfida, tu la canticchi.
2: Sì.
3: Marco Corona indovina.
2: Cioè, ci provo.
4: Ciao Marco, sono Sara.
2: Ciao.
4: Accetti la sfida?
2: Certo.
4: Dai, te la faccio facile facile perché ti vedo in difficoltà.
2: Ma come vedi in difficoltà?
4: Allora, quella che fa...
2: Vai.
4: Bam bam bidam bam bam bam bam bidam bam bam.
2: Quella?
4: Bam bam bam bam bam bam bam.
2: Che hai sbattuto la testa, bam, mi bam,
4: bam. Che belle parole, eh?
2: Infatti.
4: Dai che ce la fai, dai,
2: sì,
4: che è facile.
2: Facilissima.
4: Dai.
2: Hey, you girl.

0: Sulla radio che senti c'è un successo dietro l'altro. Senti questo.
1: Stabiliamo un contatto. Oh oh, cantiamo il nostro inno. Oh oh oh.
0: Rewind.

0: Ladies and gentlemen, sieri, sì. Siamo alla frutta, comincia Gian Battista.
1: Ah, ecco perché. Su Radio San Marino.

0: dice le sue opinioni.
1: Direttamente da Frutta e Lupini.
0: Chi c'è?
1: Giambattista Martini.
0: Anche il codice fiscale dobbiamo dire. Vabbè.
2: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Giambattista Frutto. Un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso e la sorgente del buon umore.
0: Beh,
2: proprio.
0: Speriamo.
2: Io niente, è una delle mie cose che mi piacerebbe fare nella vita, che mi piacerebbe che mi capitasse, più che mi piacerebbe fare. Proprio io vorrei morire come morto Zanza, così insomma. Ecco.
0: Cioè?
2: Se nessuno lo sa come è morto Zanza,
0: come è morto?

0: Ciao.
1: Sei morto mentre trombava. È morto più bello del mondo,
0: Gian Battista. Ma cos'è che c'è in quel negozio di frutta e verdura?
2: Esatto.
0: Dai, va un attimo a te, fat veda.
3: Siamo alla frutta.
2: Esatto.

0: tocca a lui.
1: Sky, Barry Beach,
0: Fabio Berri.
1: La redazione sempre a catch di notizie ancora di più.
2: Fabio Berri, buono anche quello.
1: Sport, gossip e attualità.
0: Però ce l'abbiamo solo noi qui su Radio San Marino.
1: Dalla spiaggia tutti informerà.
0: Fabio.
3: Oh, Sky, Berry Beats 24.
0: Bagno.
3: Ben risentiti a tutti, anche se il bagno non è 24.
0: Appunto, no? Esatto.
3: Ben risentiti a tutti.
0: Anche
3: e
0: a te.
3: Anche oggi diamo le nostre ben tre notizie.
0: Tre.
3: A proposito del caldo, con cui avevamo concluso l'argomento martedì, voglio dire questo. Secondo me è ufficiale, Dio esiste. Perché?
0: Perché?
3: Ci devo proprio ringraziare Dio per non avermi fatto partecipare a nessun matrimonio quest'estate.
0: Ah.
3: Cioè, ci deve essere stato proprio un tocco divino, altrimenti non si spiega, ecco.
0: Sì.
3: Oh, invece partiamo oggi con una notizia, posso dire estera e interna allo stesso tempo, perché c'è uno scontro durante l'incontro dell'Unione Europea tra Spagna e Italia. C'è stato uno scontro, diciamo che ci sono i nervi a fior di paella, di paella, fior di pelle, fior di paella. Tra l'altro proprio parole forti, cioè deve essere stato un bagno di sangria, di sangue, insomma, possiamo fare mezzanotte
0: così.
3: Comunque io, cari spagnoli, adesso l'argomento bene non lo so, quindi io qui mi inchino, però una cosa devo dire, io ancora godo dal caro vecchio spot del Mulino Bianco, dove la gallina Rosita diceva di no a Banderas, quelli sì che erano grandi soddisfazioni. Comunque la tensione è talmente alta che Ivana a Spagna e Rebizza l'hanno rispedita a casa. È proprio una cazzata. Chiudiamo con la notizia tutto sportiva, perché come sappiamo ci sono stati gli europei di nuoto e l'Italia ha scopolato.
0: Sì, è andata
3: numero
0: benissimo.
3: Uno su tutti la nostra Chiara Pellacani, che nel tuffo è stata clamorosa. Pensate che ha fatto 4 ore in 4 gare, ma non ha finito, perché sta per fare la quinta gara, e se avesse fatto 5 ore in 5 gare sarebbe stato il record di tutti i tempi, nessuno ha mai vinto 5 ore. E lei è proprio tranquilla, si è tuffata con una serenità tale che io non so come si è fatto. Io invece vado in iperventilazione se faccio un'inversione a U con la bici. Lei niente, stava per vincere il quinto oro. Comunque niente, come si buttava un oro. Pensa che durante l'intervista ha fatto un tuffo nel passato e ha vinto un oro anche lì. Direi che con questa
0: chiudiamo.
3: Sky Berry Beach 24, buon giovedì, buon weekend a tutti.
0: Ciao.

0: Voilà Marco, fammi un favore.
1: Dimmi.
0: Passami quell'altra, cercala, cerca di contattarla, magari a te t'ascolta che non la trovo da nessuna parte, perché io ragazzi se vi racconto anche questa.
1: Cosa?
0: No, vabbè.
1: Come no? Come
0: no, ma veramente, cioè allucinante. Io non ci posso credere. Io vorrei che altre persone raccontassero le proprie cose, perché voglio capire se succede solo noi.
1: Mi sa,
0: o se è una roba che proprio generale ci no. stressano tutti uguali, perché non ci voglio credere.
1: Barbara, ci sei?
2: Sabri.
1: C'è.
0: Allora, sto a sentire, Barbara. Vai. Scende una del palazzo che conosco appena di vista e mi dice, mi fa una gran manfrina e poi comunque mi comincia a dire che lei ha chiuso con le banche, che non ci vuole più avere niente a che fare, che questo penso che sia un sogno popolare un po' di tutti.
1: Sì.
0: E, mi dice che lei ovviamente non ha più neanche carte tipo bancomat prepagate alla posta, niente di niente.
1: Addirittura.
0: Ma avrebbe bisogno di comprare delle cose su internet. Allora, a parte che se tu non vuoi avere niente a che fare con le banche, non devi comprare su internet, secondo me. Però vabbè. Puoi andare a rompere le scatole agli altri. Comunque sta di fatto che lei, morale della favola, voleva che io con la mia carta comprassi delle cose che gli servivano a lei sul suo profilo, quindi avrei dovuto abbinare la mia carta al suo profilo.
1: Ma davvero?
0: Cioè veramente la gente ci crede a tutti i pessimi. Secondo te è possibile chiedere una cosa del genere a una persona?
1: In effetti.
0: No. Io ragazzi non ci voglio credere. Allora quell'altro che mi è venuto a rubare i soldi nel negozio che gli servivano per la benzina poi è sparito.
1: È vero.
0: Questa che vuole abbinare la mia carta al conto corrente. Uè, basso amico, paperone, paperoni io.
1: Cosa dici Barbara?
2: Beh Sabri, visto che ci sei, non è che potresti mettermi la firma da garante per il mutuo? Anche per un amico.
0: Tranquilla. Che è messa come sono messa, sicuro che me la passano. Guarda, in una botte di ferro.
1: Certo.
2: Una botte di ferro arrugginito con tanti buchi, direi. Dio. Stendiamo un velo pietoso.
0: Sì, io dico sempre che è meglio buttarci sopra una coperta di lana merino.
1: Davvero.

0: vederti mai più.
1: Siamo addirittura d'arrivo di questo giovedì, grazie per essere ancora qui con noi su Radio San Marino, la radio che senti.
2: Ricorda la replica serale, ringrazia Paolino.
1: Okay. Devo fare altro, magari dare una spolverata, no, ricordo che c'è lui, insomma, alla guida di questo programma. Poi ritrovate il podcast su sanmarinoretv.sm, la replica è alle 20, magari state ascoltando proprio quella, e dicevo, siamo addirittura d'arrivo ed è il momento di ritrovare qualcosa che recuperiamo.
3: Sempre roba vecchia,
1: No. No, perché questa è la rubrica
4: Stabiliamo un contatto.
1: Esatto.
4: Tutto il meglio con Mar.
1: Tutto il meglio.
4: 102.7 Radio San Marino, sai già dove trasmesso.
1: Sentite cosa abbiamo scelto.
5: Eccoci di nuovo qua all'angolo della poesia.
1: Ah, è vero.
5: Il momento culturale.
1: Culturale.
5: Perché ci vuole poi un po' di cultura, che c'è un tante di quell'ignoranza qua.
1: Hai ragione.
5: Che sfoglia le ossa.
1: Sfoglia le ossa?
5: Vero, Marco?
1: Come?
5: Dovresti sapere qualcosa di ignoranza.
1: Cosa c'entro io?
5: Comunque, non divanghiamo.
1: No, non divanghiamo.
5: Come dicevo.
1: Vai.
5: Momento catartico.
1: Sì.
5: Atmosfera.
1: Vai.
5: La tua simpatia. Il tuo savoir-faire.
1: Ah.
5: La tua intelligenza. Sono tutte cose belle, ma non sei proprio il mio tipo, Mario. Buon proseguimento a tutti.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. Benny Blanco, Teolvi.

0: non so se l'avete capito, non so se ci siete arrivati da soli, però in questo momento stanno passando i titoli di coda. Forse è il momento più atteso del programma. Cosa c'è domani alle 16?
1: Camadata, il mercato.

0: buona serata. Sono le 21.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!